0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice d'estare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu.